0: cioccolato ci tu fai come l'occolo. Io non ci si tu poco.
1: Vai te su Meli, Guido sa! Raya, Guido sa! Ayala, Esther!